0: Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραντάτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

e misera ci veni pian me, e ho pietà veni pian a me fisso, sappino a se cum cani maior voto.

0: questo che tu hai smesso è sparito. Por eso. No te amo todavía.
1: Nunca. Y un incierto destino desdichado.